09062 odometa 949 ni number. Eni oro joda yipo eja gbo kagbe gbese lori e. Oro ja pepepe aboti e ti sele o ti pe o ti nfe jubo. Eja gbe gbese lori e.